dikhe ke makhabe a dipapetla ke libile bonkane ba tsewa pelong ya me go tletse khutsa fa moya wa me o tletse poifo ke libile makharebe a tsewa ke setse ke bidiwa le fetwa yo batlang di khomotsa bogadi ke di laolela bo malome ba nyadisa bo motlogolo a ruri na ke tla dika ke biditse cha rakhadi tlempuelele le nka di latlha a di latlhe a laole dintlenyane gore a go le tonanyana kana go tla wana magadi bogolo ke ntshe se se mo sentlhageng ke abele badimo ke khuele khuting ke tlhapisa sedimo malome mpuelele mmangwane bogolo a nkadime jale ke itshwantshe ke tle ke bone gore a le nna ke a tshwanelwa segolo gongwe le kau le tla ntsha mafoko e re le phirima mme a bone yo o rwalelang dikgong le dihutshane di bone motlhokomedi ao tlherakgadi ke makgabe a dipapeng.